bosco d'inzuolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo